0: kubanya kubadwa mu dojimili. Nada. Non te storia questa musica. Non fare appena entrare in un saudosismo.
1: Se la passa.
0: Saudosismo, mi dice vamo guardare il saudosismo. La cari. Come i feri calma saga ben. Chiamasi saudosista.

Odini odini anya kutifesera tu. Tifungulireni misuo, titambireni. Nziza mapungu lukufika. Imu nefipati kalipobozipete, tifunzisane. Maunzizi ato mapungu lero. Awa naza vesereni.